0: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci.
1: Alliance Plus.
0: Cerchiamo la grande avventura.